0: FM.
1: Am meisten 80er und die besten 90er Hits.
2: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.